0: 35-39.
1: Usted voce che stare.
2: Forse può.
1: Bravo.
3: Now you want to dispatch, I'll be out with the units on the